0: faccio caso alla mia mamma. Quando chiamo tu mi dice sempre: digli che non ci sono.
1: Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
0: Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è una vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma